Sana tremendele et tamel, o modi musta sol de ta che finis, et in ascilo mesommu e temperatura tagisimo un bascia. Pal per esempio, ma te clere becca men nasciare, al te iena te faz via, et da un l'aspex di sol tonet fau fil cooler an metta morro si picnic, per esempio anche se barbecue. Iena et nusa aspex iron fatta ta cimpadda. Em interessante smu, naxep, actually, metodo li andri ahdem, Carl alli li iena dintal boxers actually provajta darba, ma riċna minna, din ma nistax nifem kif jamlu għannis. Għalli, imma ma stajx nibsu mod tajjeb dan il-boxer shorts. U għawmin, naħseb xi ħaġa li kulħadd jagħmilha Malta, litteralment qasta mill-friċ, assolutament ta' xejn, u ġa sporqot mingħajr xejn fuqek. Jiena nħoss ftit stramba ma jkollix friċ fuqi. Għawmin hija xi ħaġa normali għalih. Komlu baduli fuq il-WhatsApp 99 000 897.

Guarda il giorno ti ho veramente ai, but my body isn't ready to somber for an 97 beo. O ieri le sergona ti ha già il ritorno The Voice Kids a te la stagione è da bit differenza lì il persona le sergona ti ha The Voice Kids da te ne sena se ricordo lo chance lì rappresenta il Malta per il Junior Eurovision Song Contest se riferì a che ti ande che bella ta il fatto di sa guarda c'è il sena o taft canta me la din ia l'opportunità perfetta a lì